Questo mi disse bumba, bumba, bumba, ti tanga, bulla, bulla, bumba, bumba, rumba, bumba, ti batta la bulla, bumba, rumba, bumba, ti tanga, bulla, bulla, bumba.

giovane, i soldati a cavallo erano la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e costruisce

Oi padre eterno mio, se torna a nascere, fammi nascere e libera come un uccello del cielo. Fammi nascere